0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte. Exa FM 98.5.